0: 请站着，站着，站着，摇手。
1: che mi devo sentire lì i tozzi a cantare il tema di un cantatore fantastico di te.
2: Yo tengo fe que todo cambiará.